aye Sprinters Road. Ene committee 18 Johnson no. Ene di enhwenimu a. Mini banso enfimfim anche. Central Region. Ene Trauma Hospital Johnson no. Ene di enhwenimu. Emia me ama boss si ama we call no ma. Deupe bia di ohia bia na busua. Nsa ebetimi akabi.